Ara us convidem a sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.